0: Ecco, sogno
1: è. Sei la finale, sono un po' ahead.
0: Sessimo, sogno
1: è. Sessimo, go ahead.
0: Last, Charlie, Tom, Union, Robert, Lincoln, Edward, Yellow, first to Kyle, KYLE, middle of chase, brief.
1: Go ahead.
0: 927, 88, male, sack, brief for numbers.
1: Go ahead.
0: Yellow, 910601.
1: Okay.